0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.
2: RM2. Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Radio Musti. Feels a musti.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: North, South,
2: 103.5.
1: East, West,
2: 96.4.
1: Center,
2: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti. Feel the Musti.